0: nemmeno lo sloveno se vuole prenda il treno.
1: Riguardo l'italiano si messaggi interrogato.
0: Devo fare il mio dovere, non pensare alle bandiere.
1: Con rispetto al suo dovere, se lo metta nel sedere. Sta arrivando il maresciallo per risolvere il suo dolore.
0: Quel tempone così cassofì.

Lune lenga riuba, lune lenga rona, si gana chiele stalle, li che gano di ora.